Ukuni meni daso. Ebradi kasa. Ebradi kasa. Ebradi kasi. Aye hutu. Onyu nyam kasi.